0: questo mondo tanto grande.
1: Noi siamo Radio Schestel. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.